La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Sono le 2 e 59 minuti.
4: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
5: Il Centro Corona compie 35 anni. Il 9 ottobre, festa e divertimento con gli Aaron Paris Band ed altri eventi. corona-craniscagora.com.
6: Al Gran Galà delle Orchestre, Michael Diaz e Maurizio Medeo. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800-651-651. Classe 1. Uguali a
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4:01.
2: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Sorriso.
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Sono le 6:00.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. Ha cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
6: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
7: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delex.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delex.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
10: Sorriso.
11: Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Bollettino Digiversario numero 1.
14: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
13: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
15: Amore, la vasca?
16: Leviamo.
15: Le piastrelle?
16: Leviamo.
15: Anche i mobili del bagno?
16: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
15: E i lavori?
16: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
15: Mi hai levato le parole di bocca.
16: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da... IPI.

0: Più giovani che mai.
1: È Radio Sorriso.
2: Più giovane che mai.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
4: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
5: È possibile.
6: Sorriso.
7: Radio Sorriso.
1: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
7: Più giovane che mai.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
10: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
11: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
12: Corona, la regina del divertimento di Crenisca Gora, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, la torta e molto altro. corona-craniscagora.com.
13: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

bella cumbia dal titolo Versiliana con Lorenzo Polidori in questa domenica 4 di ottobre. Siamo quasi al ancora alcuni gettoni, alcune belle musiche da farvi sentire, la prima delle quali è un sentimentale del 1960 con è la storia di Romagna praticamente, e Via di Walzer.

Agmar, perché insomma c'è pure lei, insomma l'avete riconosciuta poi con la sua voce particolare. L'amore fa paura, questa è la canzone che abbiamo sentito. Ah, adesso sì, siamo arrivati alla fine, ragazzi. È finito il mio tempo. Noi ci ribeccheremo domani, naturalmente lunedì, qualche minuto dopo le ore 6, perché arrivo sempre un po' dopo, è vero. Va bene, appuntamento fisso domani. A proposito, se volete buttare l'occhio, oggi alle 13 sarò con la signorina Paola Cavinato con I vicini di casa in Sorriso TV, il magazine durante il quale vediamo un sacco di buoni consigli che voi puntualmente seguite. A più tardi quindi in televisione, domani alla radio. Ciao, vi lascio con buon anno e buona fortuna.

0: Avete ascoltato? Ma che bella domenica!
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
4: Dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Tre Baseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
1: Al Gran Galà delle Orchestre, Manuela Recchia e i Philadelphia. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
6: Sorriso.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Sorriso, ovvio.
9: Sono le 8 e 59 minuti.
10: A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Buongiorno da Umberto Cascone. Il quotidiano israeliano Haaretz rivela che Tel Aviv aveva ricevuto in anticipo l'elenco dell'equipaggio del volo Fly Dubai. Le autorità negano. Stando alla legge locale, il personale internazionale viene sempre verificato alla ricerca di anomalie. A Vieste nel Foggiano, un bambino di 10 anni cade da un terrazzino durante una festa di matrimonio. Nel tentativo di soccorrerlo precipita anche il padre, è in pericolo di vita. Le condizioni del bimbo non sarebbero gravi. Tennis, Sinner ancora fermo per colpa del ginocchio, salta al Masters 1000 di Shanghai, probabile stop fino al 2027, a rischio la prima posizione nel ranking. MotoGP in Giappone, vince Marc Marquez davanti a Martin e Bezzecchi. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Una finestra è una finestra.
13: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.
15: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
6: Sorriso.
16: Cari amiche
17: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
16: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
17: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
18: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
19: Festeggia. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
20: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero 1, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
21: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione è valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
22: Obi, tutto è possibile.
6: Sorriso.
0: appuntamento di Ciao Ciao Domenica.
4: Buona domenica.
22: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Abanero con Mary Rinaldi e buongiorno, buongiorno da Tiziana, buongiorno a tutti voi, ben ritrovati a Ciao Ciao Domenica su Radio Sorriso. Oggi è una giornata davvero speciale, domenica 4 ottobre, accadono tante cose, il pranzo con Radio Sorriso, gli ascoltatori, ed è anche San Francesco d'Assisi, allora auguri a tutti Francesco e alle Francesche, alle Francesca, a Francesca si dice, sì, un singolo, una ricorrenza che ci parla di semplicità, come è stato il santo, San Francesco, di pace, amore, rispetto per ogni creatura. A tutti Francesco e Francesca dunque che festeggiano oggi il loro onomastico arrivano i nostri più cari auguri da Radio Sorriso e se volete anche una bella canzone chiamate come sempre allo 0423 736680, parlate con me oppure fate i vostri messaggi anche vocali o scritti con WhatsApp o SMS o Telegram al 345 48 45 663. E allora insieme a voi e alla vostra Tiziana continuiamo questa splendida domenica con tanta musica, sorrisi, buona compagnia, eh sì, perché su Radio Sorriso la domenica è sempre Ciao Ciao Domenica. E iniziamo subito con Omar Lambertini, sesso, sesso, sesso.

la libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

mica cocco. Allora andiamo a salutare un po' di persone che su WhatsApp ci hanno mandato, inviato i soliti buongiorno con le loro cartoline. Hanno sempre un pensiero per Radio Sorriso. E andiamo subito con Erika, un grande abbraccio. E poi Beniamino di Silea, Sara di Jesolo, Caterina. E poi Giuliana da Viterbo vuole fare tanti auguri di buon onomastico al marito Francesco. E allora uniamo anche noi i nostri saluti. Auguri, buona e serena domenica a tutti voi. Da Nino ed ancora Francesca di Porto Gruaro. Volevo salutare tutti, faccio gli anni e anche onomastico. Volevo sentire una bella canzone di Renzo Biondi a vostro piacere. Francesca da Porto Gruaro, ma certo, ben volentieri selezioneremo una bella canzone di Renzo Biondi. Auguri, buona giornata, tanta musica agli ascoltatori di Radio Sorriso, invece da Beniamino di Silea. E poi ancora abbiamo un altro augurio di buon onomastico da parte di Anna di Capossile al fratello Francesco. Auguri di buon onomastico con Vola Colomba da Alvio e Elena, e subito dopo una bella canzone di Renzo Biondi.

La più bella del mondo con Renzo Biondi. Buona domenica, amici di Ciao Ciao Domenica. Sono Tiziana e sono qui per accompagnarvi con tanta musica, allegria e naturalmente con le vostre dediche e richieste. E se avete una canzone del cuore da dedicare a qualcuno, volete fare una sorpresa, mandare un saluto o semplicemente scegliere il prossimo brano, beh allora chiamatemi allo 0423736680 oppure scrivetemi con WhatsApp al 345 48 45 663. Restate con noi perché la domenica è ancora lunga, fino alle ore 12 insieme con la musica di Ciao Ciao Domenica. Insomma, è appena cominciata, sono le 9:25. Allora vado a salutare Marisa e anche Nazarena che assieme al suo marito ci stanno ascoltando, perché da Brescia, pensate, andranno, sono in viaggio verso Tricesimo, dove oggi si svolgerà appunto il pranzo di Radio Sorriso con gli ascoltatori. Auguro davvero di passare una buona domenica a tutti. Noi intanto si ascolta la bella musica, quella richiesta per Pietro Galassi, La Badante, e poi ascolteremo Seduta su una stella con Veronica Cuneo.

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da... Iperceramica.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Sorriso.
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi... ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
10: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
11: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
12: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
13: Delex.it.
12: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
14: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
12: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
14: Prenota subito una prova.
12: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
13: Delex.it.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
15: Al Gran Galà delle Orchestre, Michele Ranieri e Elena Cammarone. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Sorriso.
17: Edizioni Saproget presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: E con Pamela da Daniele Cordani abbiamo ascoltato Mojito, questa canzone così divertente e speciale. Vi ricordo i nostri numeri per le vostre dediche e richieste qui su Radio Sorriso. Ciao domenica, sono Tiziana, è qui la festa e anche oggi siamo pronti a farvi compagnia con tanta bella musica, soprattutto con le vostre dediche. Quindi cosa aspettate? Fatevi sentire 0423 736 80, oppure con WhatsApp al 345 48 45 663. Mandateci la vostra richiesta, dedicate una canzone, una persona speciale e raccontateci come state trascorrendo questa domenica. Al resto poi penso io assieme a voi con la bella musica. Ciao ciao domenica, diciamo così la colonna sonora della vostra giornata. Vado subito a salutare Lucio di Cordenonse, che è sempre così affettuoso e gentile con i suoi complimenti. Anche Sonia di Conegliano, che richiede Besame Mucho nella versione di Matteo Tassi. E poi ancora per Renato da Villa del Conte, L'amore va, con Enrica, Pepe e Maurizio Guzzinati.

domenica, sono le 10.49 e allora voglio salutare a tutte le nonne e i nonni. Questa settimana è stata proprio la loro festa, il 2, infatti è risaputo la giornata dei nonni, non dimenticatevi dei nostri nonni, figure importanti nella vita di ognuno di noi. In particolare se sono anche bravissime cuoche, le donne, le nonne, ecco, come lo è la nostra amica che ci ascolta da sempre, Leonilde, che oggi ha tutti a mangiare perché è una nonna cuoca, una nonna chef. Con Mezzanotte in Punto, Matteo Bensi, Veronica Cuneo, Marco Zeta e poi ancora ascolteremo Ciliegi in Fiore, richiesta invece da... Aspetta che vado subito a trovare, eccolo qua. Siamo i bresciani del Fans Club Orchestra Italiana Bagutti e vorremmo dedicare Ciliegi in Fiore al grande Vito Vasile e a tutto il Fans Club, in particolare al vicepresidente.

0: Ed ora con Loris Gallo ascolteremo Parlare con il cuore su questa dedica.
1: Ciao Radio Sorriso, sono Maddalena da Montecchio Maggiore. Oggi è Santa Franca o Francesca e vorrei fare gli auguri di un buon onomastico a Franca Totti di Marano Vicentino, che è anche una mia coscritta. Ok? Grazie Radio Sorriso, metti la canzone che vuoi tu.

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica.
1: Salve, due etti di prosciutto veneto.
2: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
1: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
2: Allora me ne dai una fetta?
1: Adesso hai capito.
3: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
1: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
4: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Sorriso!
8: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
9: Più giovane che mai.
10: Sono le 11 e 5 minuti.
11: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork.
12: Finite le vacanze.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

Manuel Martini, tu sia fine du mondo. Sempre all'ascolto di Radio Sorriso, sono le 11.10 in questo istante. Chiamatemi allo 0423-736680 oppure fate le vostre richieste musicali. Ciao ciao Domenica con WhatsApp al 345-48-45663. Adesso facciamo tanti auguri a questa coppia, Marilena e Adelio di Oriago, che oggi festeggiano 51 anni di matrimonio. Tanti tanti cari auguri con l'anniversario. Lui è Gianni Dego e subito dopo ascolteremo anche Marilisa Maniero e Marco Negri, richiesta da Laura di 90, che ci fa sempre tanti complimenti, ed è tutta per te carissima Laura, sai che sei in buona compagnia con Ciao Ciao Domenica.

Dimenticarti mai, comari Elisa Maniero e Marco Negri qui su Radio Sorriso a Ciao Ciao Domenica. Adesso arriva Federica Cocco con Alex Villani, Resta Qui, richiesta da Sandra di Cerea. E poi voglio salutare la coppia di amici Elvira e Roberto di Vigo d'Arzere con una bella canzone di Roberta Cappelletti assieme a Patrizia Ceccarelli, Un'amica vera.

Ciccarelli e Patrizia Ceccarelli, un'amica vera qui su Radio Sorriso. Ed ora voglio salutare con molto molto affetto anche Loretta di Spilimbergo, Luciano Lisoni, il maestro Luciano. Nel Paso Dobler, Trevidor da Luca Roncari, e poi ancora ascolteremo Vento di Pace, Sierra Madre del Sud con Diego Zamboni, per salutare Rossella e Daniela di Padova. Con molto affetto anche a voi, buona domenica.

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da... Iperceramica.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Sorriso.
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
10: Sorteggio del tavolo. È sulla torta a destra.
11: Cosa?
12: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
13: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
12: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
14: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Store di reti aziendali Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. HomeDecoItalia.it.
15: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
16: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
17: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
7: Sorriso.
18: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: La vita è bella con Paola Fabiani. E per Danila da Arre. Ballavi scalza con Omar Codazzi, eccola qua, tutta per te carissima, fermatevi per le richieste, non ho più spazio, eh?

Mauro Galassi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Siamo a Gromo, dove c'è un bellissimo museo che è il Museo delle Armi Bianche e delle Pergamene. È stato inaugurato nel 2010, quindi possiamo dire che più o meno è un museo abbastanza giovane. Siamo nella parte del loggiato di Palazzo Milesi, sempre qui in provincia di Bergamo, e con degli affreschi delle pergamene si documenta come si forgiavano, come si commerciavano le armi, perché abbiamo detto che questo è stato un territorio dove la realizzazione delle armi è stata una risorsa importante per il sostentamento degli abitanti. Armi bianche, viene detto. Questo accadeva nel XV secolo e nel XVI secolo. Venivano prodotte nelle fucine presenti nel borgo. Il borgo un tempo era chiamato la piccola Toledo ed era l'acciaio, la Milano d'acciaio. Il museo è aperto nei pomeriggi di sabato e di domenica, quindi è visitabile durante il fine settimana e si può conoscere qualcosa di più riguardo alla storia proprio di Gromo. Il Museo delle Armi Bianche e delle Pergamene è disponibile, chiaramente è aperto per qualsiasi consulto. Si trova in uno dei palazzi storici, che è Palazzo Milesi. Beh, insomma, abbiamo visitato Gromo in lungo e in largo, abbiamo raccontato un po' di storia, siamo stati a Piazza Dante, siamo stati al castello che domina un po' tutto il territorio, abbiamo raccontato qualcosa su alcune delle chiese importanti di Gromo e poi il Museo delle Armi Bianche e delle Pergamene, sicuramente molto interessante. Siamo arrivati alla fine di questa, soltanto la prima ora di Viaggiando Controvento. Fra pochissimo ci spostiamo e andremo questa volta a sud di Bologna, a 6 chilometri da Imola, per un altro borgo meraviglioso.

Siamo stati a Gromo, l'abbiamo visitata in lungo e in largo, fra poco lo sveliamo il nome, andremo a Dozza, uno dei borghi più belli d'Italia a sud di Bologna, ma prima di tutto questo dobbiamo ricordare un appuntamento speciale, giovedì 29 ottobre, non prendete altri impegni, altri appuntamenti, c'è il Gran Galà delle Orchestre, ragazzi siamo arrivati alla 18ª edizione, Claudio Prospero non sta più nella pelle, giovedì 29 ottobre a partire dalle 20:30 con tanti tantissimi ospiti, tutto questo a Bassano del Grappa, vi leggo qualche nome, non tutti quanti, Michael Diaz e Maurizio Medeo, Daniela Cavanna, Michele Ranieri, Marco Negri e Fabio Corazza, Maurizio Medeo, poi abbiamo Giovanni Scino, il gruppo Il Canfin, ospiti d'onore Moreno il Biondo, Mauro Ferrara, Fiorenzo Tassinari, Walter Giannarelli, insomma vi ho detto un po' di nomi ma sono tantissime le emozioni che potrete vivere, tutto questo giovedì 29 ottobre alle 20:30 al Teatro Jacopo da Ponte di Bassano del Grappa, c'è il parcheggio, c'è tutto, quindi è facile molto arrivarci e trovare posto vicino. Giovedì 29 ottobre cosa dovete fare? Prenotare la vostra prevendita, allora trovate tutte quante le informazioni sul nostro sito sorriso.it, poi fate anche del bene perché il ricavato viene devoluto alla comunità missionaria di Crosara di Marostica, quindi giovedì 29 ottobre non mancate Gran Galà delle Orchestre.

0: ascoltando Viaggiando Controvento. Viaggiando Controvento.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
3: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
2: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
3: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
4: Ecco la merenda.
5: Ma è il panino al prosciutto!
4: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
6: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
11: Sorriso!
12: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Sono le 13 e 4 minuti.
14: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
15: Le uova naturelle.
16: Bollettino Deghiversario numero 2.
17: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
18: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
11: Sorriso!
19: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E ci siamo dopo questo bellissimo brano Nel mio silenzio di Graziano Cianni. Siamo pronti per andare ad Ozza, borgo medievale, uno dei borghi più belli d'Italia. Vi dicevo, siamo a sud di Bologna, a 6 km da Imola. È un posto bellissimo, siamo sul crinale di questa collina che domina la valle del fiume Sellustra e scende poi verso la via Emilia. Il toponimo, il nome Dozza, deriva probabilmente da Ducia. Ducia significa condotto, canale che conduce all'acqua. C'è qualcuno che dice, in base ai documenti medievali che compaiono, dove compaiono diversi nomi, tra cui non soltanto Dozza, anche Ducia, Dutia, che il nome potrebbe essere un riferimento a un antico acquedotto capace di accumulare le acque dal Monte dei Re in una cisterna che doveva aiutare soprattutto nei periodi di maggior siccità durante l'epoca medievale. Comunque, il condotto d'acqua, condotto, questo è il significato di Dozza. Dozza è un luogo d'arte, è un luogo interessantissimo sotto diversi punti di vista, e quindi fra poco ne snoccioliamo qualcuno.

Siamo a Dozza, dove l'arte si fa paesaggio urbano, quindi arreda tutti i muri delle case. È partita questa cosa negli anni 70, è stata portata avanti ancora oggi ed è proprio la realizzazione di alcuni murales sulle facciate delle case. È un vero e proprio museo a cielo aperto Dozza. Si possono ammirare oltre un centinaio di opere realizzate da nomi anche prestigiosi dell'arte contemporanea. La risposta è da ricercare proprio negli anni 60. Quando è stata organizzata questa prima edizione della Biennale del Muro Dipinto, viene fatta ancora oggi ogni 2 anni ed è proprio stato dare la possibilità agli artisti di esprimersi sui muri delle varie case, sulle facciate. E visto il grande successo, questa Biennale continua a svolgersi ancora adesso ogni 2 anni nel mese di settembre, quindi non so se quest'anno o lo scorso anno, però ogni 2 anni c'è questa manifestazione dove gli artisti sono protagonisti, gli artisti si sbizzarriscono, e quindi quando andate ad Ozza avete una galleria a cielo aperto meravigliosa davvero.

Siamo ad Ozza, dove c'è la Rocca Sforzesca, questo imponente edificio risale al XIII secolo, è ben riconoscibile, c'è questa torre molto alta, la posizione è strategica, siamo sul confine tra Bologna e il confine romagnolo, quindi diciamo che aveva una posizione davvero molto interessante, molto ghiotta anche per controllare il territorio, e questo ha fatto sì che la fortezza venisse costantemente contesa però da diverse famiglie. Perché? Perché era il luogo strategico. Gli scontri più aspri si sono avuti tra due famiglie, da un lato i Manfredi, dall'altro i Bentivoglio, tipo i Montecchi, i Capuleti, che si facevano guerra tutti i giorni. Soltanto in epoca rinascimentale, quindi e nel Settecento, la Rocca venne convertita in residenza dei Malvezzi Campeggi, che poi mantennero la proprietà fino al 1960. C'è un percorso espositivo, quindi è possibile entrare all'interno della Rocca Sforzesca di Dozza. Questo percorso espositivo vi dà la possibilità di visitare delle sale che sono arredate con una lussuosa camera padronale, la cucina, l'antica stanza delle torture, insomma tutto questo si può vedere alla Rocca Sforzesca di Dozza. Siamo arrivati alla fine di questa mezz'ora, fra pochissimo la nostra ricetta della domenica, una bella torta, torta mele, pere e magia. Fra poco ingredienti e procedimento.

0: state ascoltando
1: Viaggiando Controvento.
0: Viaggiando Controvento.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posto disponibile.
0: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Finite le vacanze.

0: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: A R Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
6: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in Piazza San Cristoforo 13.

Fabrizio, gli Accademia con Io alla tua età, siamo pronti per questa ricetta: torta, mele, pere e magia. Questa magia è fatta dal cioccolato, ve lo dico già. Cosa ci servono? 300 grammi di farina 00, quella per le torte, 2 pere, dimensione media, non troppo grande, 2 mele, uguale, 90 grammi di olio di semi, buono l'olio di semi di girasole, di mais, scegliete voi, 150 grammi di acqua. Se non volete usare l'acqua, c'è il latte che può dare anche morbidezza all'impasto, se preferite. Comunque usiamo l'acqua. 200 grammi di zucchero, 30 grammi di gocce di cioccolato, quello fondente, è la nostra magia, il tocco in più. Una bustina di lievito in polvere, la scorza grattugiata e il succo di un limone e 3 uova. Ripeto gli ingredienti così vi segnate tutto quanto: 300 grammi di farina 00, 2 pere, 2 mele, 90 grammi di olio di semi, 150 grammi di acqua o latte, 200 grammi di zucchero, 30 grammi di gocce di cioccolato fondente, una bustina di lievito, un limone, tutto ci serve, la scorza e anche il succo, e 3 uova. Questi sono gli ingredienti. Fra pochissimo vi spiego come si fa questa torta golosa.

altro che latte e caffè, noi abbiamo la torta che va bene sia col latte, sia col caffè, sia col tè, anche da sola con un bicchiere di succo, ed è la torta mele, pere e magia. Abbiamo detto 300 g di farina, 2 pere, 2 mele, 90 g di olio di semi, 150 g di acqua, 200 di zucchero, 30 g di gocce di cioccolato fondente, una bustina di lievito, un limone e 3 uova. Questi sono gli ingredienti. Per prima cosa prendiamo le 2 pere, le 2 mele, le sbucciamo e le tagliamo a pezzettini. Le mele e anche le pere. Mettiamo invece in un setaccio, prendiamo il limone, lo laviamo chiaramente e mettiamo qualche goccia di limone in una bacinella. Ci mettiamo le mele e le pere in modo che non cambino colore. A questo punto, con l'aiuto di una frusta elettrica, prendiamo le nostre 3 uova medie intere, ci mettiamo 200 g di zucchero e diamo una mescolata con la frusta. Dobbiamo ottenere un buon composto chiaro, bello, spumoso. Aggiungiamo a filo i 90 g di olio di semi, la scorza grattugiata del limone, l'acqua, quindi abbiamo detto 150 g di acqua o di latte, amalgamate con le fruste elettriche e poi pian piano incorporate i 300 g di farina e anche la bustina di lievito. Continuate sempre a lavorare con le fruste, gli ingredienti devono essere ben amalgamati tra loro. Per finire aggiungiamo le pere tagliate a dadini, le mele tagliate a dadini e anche le nostre gocce di cioccolato fondente, 30 g di gocce di cioccolato. Mescoliamo con una spatola e adesso prendiamo uno stampo, lo imburriamo, lo infariniamo, mettiamo tutto quanto il composto, spolveriamo la superficie con un po' di zucchero semolato, mettiamo in forno a 170-180 gradi per un 45-50 minuti e voilà, la torta mele, pere e magia è pronta!

Atos Bassissi con Radames qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. In questa bellissima giornata insieme abbiamo raccontato un sacco di cose, siamo stati a Gromo, siamo stati poi a Dozza, abbiamo dato ingredienti e procedimento per questa torta mele, pere, magia, e la magia è fatta dal cioccolato, quindi siamo pronti direi per vivere al meglio questa domenica, questo pezzetto di domenica che ci rimane. Io vi auguro un buon proseguimento, forza e coraggio, andate a godervi il paesaggio. Ho fatto anche la rima perché sono le ultime belle giornate che hanno detto che da questa settimana arriva ufficialmente l'autunno, quindi caleranno le temperature. Godetevi la domenica, un buon weekend, ciao!

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e la torta di compleanno. Ti aspettiamo al Corona Kranjska Gora Slovenia. Scopri di più su coronakranjskagora.com.
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: Sono le 14 e 4 minuti.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
12: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
14: Bollettino Digiversario numero 1.
15: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
14: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
16: Due verticale, trekking sull'Etna.
17: Escursione.
16: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
17: Aperitivo.
16: E un inverno imperdibile?
17: Vacanza con Costa.
16: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
19: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.

0: il momento di Fortemente Domenica.
1: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Alex, con l'amore e l'amore.

dei sorrisini belli vicini e lontani, bentrovati tutti, buon pomeriggio di festa, buona domenica a tutti voi da Claudio Prospero e naturalmente ovunque siate, ovunque vi troviate in questa prima domenica di ottobre, domenica 4 ottobre, immancabile e doveroso vi accompagna il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Benvenuti tutti nel nostro pomeriggio di festa di Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre e dei grandi eventi della musica da ballo più giovane che mai. Fortemente domenica ad accompagnarci sino alle 17. E allora tanta la musica da ascoltare, da ballare, poi da richiedere naturalmente con voi protagonisti, e allora che ci accompagni piacevolmente. Partiamo ragazzi in questo pomeriggio da condividere insieme, in questo pomeriggio di festa, e allora fuoco alle polveri, ritroviamo Andrea e i Souvenir ed è una nostalgia canaglia. Buona musica, sorrisini, buona domenica.

Nostalgia canaglia, per dare inizio, per dare così fuoco alle polveri a questo nostro pomeriggio di festa da trascorrere, da condividere piacevolmente insieme. Dai con il Fox, ragazzi! Fred Fox!

Fox, tutta, ma veramente, ma proprio tutta la musica da ballo, e naturalmente sempre con il sorriso, per essere, per restare più giovani che mai, cari ragazzi, cari sorrisini, buon pomeriggio di festa e buona musica a voi tutti in questa domenica 4 ottobre. Oggi si festeggia San Francesco d'Assisi, si festeggia dunque il patrono d'Italia, che ricordiamo non è solo, perché si ricorda sempre San Francesco, ma c'è anche Santa Caterina da Siena, però oggi San Francesco, e auguri ovviamente di cuore a tutti coloro che portano questo nome, al femminile e poi i vari diminutivi, Franco e Franca. Auguri a tutti quanti voi. A proposito di Francesco, arriva la cumbia allora insieme con Linda Biscaro, e a tal riguardo salutiamo anche virtualmente i nostri colleghi e soprattutto poi gli ascoltatori che sono, che insieme ai nostri

ascoltatori, cari sorrisini. Virtualmente un saluto da parte nostra e un forte abbraccio. Linda Biscaro, che è tra gli ospiti, con Matteo e con Graziano Cianni. Francesco!

naturalmente per quanto riguarda le vostre scelte musicali, per condividerle piacevolmente insieme in questa domenica pomeriggio a Radio Sorriso, fortemente domenica. Le coordinate, lo 0423 73 66 80 e anche l'81, per l'utilizzo degli SMS, di WhatsApp, l'utilizzo della messaggistica 345 48 45 663. La Kizomba insieme con Michael Diaz, giorno per giorno.

0: Radio Sorriso,
1: più giovane che mai.
2: State ascoltando Fortemente Domenica.

0: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
3: Iperceramica. Sorriso.
4: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola. Da oggi anche in digitale per tutti i device.
6: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
7: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
8: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things, the
9: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Sorriso.
6: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
10: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. Con due ore, protagonista Elena Cammarone.

tutta nostrana e la mazurka italiana. Buona continuazione, buon pomeriggio di festa, cari sorrisini, a tutti voi da Claudio Prospero. Un flash per quanto riguarda il calcio, la Serie C, girone A. Il Treviso, nella partita dell'ora di pranzo poco fa, ha impattato in 1-0 in casa contro la Giana Erminio. Bene. Poi parleremo ovviamente di motori, automobilismo, automobilismo Formula 1, poi la MotoGP, gare che si sono corse nella mattinata italiana. Per le vostre scelte musicali lo 0423 73 66 80 e 81, messaggistica 345 48 45 663. Un balzerone con Fausto Fulgoni, viva noi!

e si balla pure in allegria con il sorriso, ovviamente. Bene, andiamo a Venezia. Stefania che fa, invia gli auguri alla sua cara amica e collega Francesca per un buon onomastico. Augurissimi, Diego.

Made in Italy, Diego Zamboni. Il saluto a Linda in quella di Maniago, Sabrina con Maurizio Russo per un capriccio.

0: ascoltando Fortemente Domenica.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Salve, 2 etti di prosciutto veneto.
3: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
2: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
3: Allora me ne dai una fetta?
2: Adesso hai capito.
4: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
5: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
6: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
7: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Al Gran Galà delle Orchestre, Michael Diaz e Maurizio Medeo. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
9: Sorriso!
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Sono le 15:02.

Dai che c'è il cascade. Eccolo, voilà, con il tango de guapa insieme a Massimiliano Castagna. Bene, sorrisini, un valzer lento, apriamola la porta dei segreti. Ruggero

Formula 1, Max Verstappen vince a Sepang, quest'anno sede di questo Gran Premio del Bahrain, per via delle vicissitudini extra sportive, ma è festa anche per Kimi Antonelli. Col secondo posto il contemporaneo ritiro di Russell allunga decisamente nel mondiale. Tra poco parleremo della classifica. Sul podio Hamilton, poi Leclerc e Adiara. La partenza è stata ritardatissima, prima pioggia monsonica, poi problemi di software per i team. La classifica: Antonelli, Kimi Antonelli su Mercedes al comando con 320 punti, in seconda posizione l'altro pilota della Mercedes, Russell, a 236, e poi i due piloti della Ferrari, Hamilton 214 e Leclerc 191. Per quanto riguarda invece la classifica costruttori, al comando della Mercedes con 556 punti e poi la Ferrari con 405. Si corre già domenica prossima, 11 ottobre, con il Gran Premio di Singapore.

0: Più giovane.
1: Più giovane che mai.
2: State ascoltando Fortemente Domenica.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: Sorriso.
8: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso, preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
10: Stosa Cucina e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Con garanzie ufficiali Stosa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
11: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
12: Delex.it.
11: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
12: Prenota subito una prova.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
13: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

essenziali. Il nostro pomeriggio nei di festa di Radio Sorriso, ovvero fortemente domenica. Buona continuazione e buona compagnia a voi tutti da Claudio Prospero e come sempre voi protagonisti attraverso le vostre selezioni musicali 0423 73 66 80 e 81 oppure il per la messaggistica 345 48 45 663. A Verona salutando Gianpaolo con Pamela, l'orchestra di Daniele Cordani, una catena.

MotoGP, il Gran Premio del Giappone. Marc Marquez fa il bis in Giappone a Motegi e dopo la sprint trionfa anche nella gara lunga. Martin ancora secondo, ora il vantaggio nel mondiale è ridotto a 2 punti. E Jorge riesce a difendere la pole alla prima curva, contrariamente alla sprint di ieri sabato, ma subisce il sorpasso all'11° giro e non può replicare. Acosta in crisi, Bezzecchi sul podio resistendo al ritorno di Bastianini. Allora nelle prime 3 posizioni la vittoria di Marc Marquez su Ducati e poi le 2 Aprilia di Jorge Martin e di Marco Bezzecchi. Per quanto riguarda dunque la classifica della MotoGP, al comando Jorge Martin, Aprilia 333 punti, solamente 2 in più di Marc Marquez su Ducati 331. Marco Bezzecchi su Aprilia in terza posizione a 284. Prossimo appuntamento già domenica prossima 11 ottobre con il Gran Premio di Indonesia. La Kizomba con Sonia Davis, Sole Nero.

in silenzio. Bene, bene, bene, cari ragazzi, cari sorrisini belli. Ricordo l'appuntamento con la 18ª edizione della Gran Galà delle Orchestre. È in programma giovedì 29 ottobre, come sempre, al Teatro da Ponte di Bassano del Grappa. Alcuni artisti saranno protagonisti, li abbiamo, sono già stati i nostri ospiti musicali nel corso di questo nostro pomeriggio insieme. Saranno con noi, li presento in coppia perché nella seconda parte canteranno in duetto, sempre rigorosamente dal vivo, e propongono belle canzoni italiane ed internazionali accompagnate dall'orchestra di Maurizio Medeo. Maurizio Medeo che canterà in coppia con Michael Diaz. Avremo Marco Ignagara con Daniela Cavanna, Michele Ranieri insieme.

Ad Elena Cammarone, Manuela Recchia con Gabriele dei Filadelfia, Marilisa Maniero, Marco Negri con Fabio Corazza. L'orchestra, dicevo, che accompagnerà tutti gli artisti dal vivo, quella di Maurizio Medeo. Saranno inoltre con noi questo giovane virtuoso fisarmonicista dalla Calabria, Giovanni Scino, poi Alvio ed Elena che co-condurrà con me questa serata, gli amici del gruppo Folk El Confin e la nostra mascotte, il principe Paolino. Quest'anno il premio alla carriera è quadruplo, perché premieremo gli ospiti d'onore di questa serata: Fiorenzo Tassinari, Walter Gianarelli, Mauro Ferrara e Moreno il Biondo. L'appuntamento per giovedì 29 ottobre dalle 20:30 al Teatro da Ponte di Bassano del Grappa. Una gran bella serata di musica, tutta rigorosamente dal vivo, con tanti artisti, per festeggiare questa diciottesima edizione. Le prevendite sono aperte nei consueti punti vendita, li trovate anche nel nostro sito sorriso.it, la possibilità di poter acquistare i biglietti anche online. La sera della manifestazione, la sera della Gran Gala delle orchestre, giovedì 29 ottobre, la biglietteria poi sarà aperta dalle 19. Vi aspettiamo allora per una bella serata di musica da trascorrere insieme nella bella location del Teatro da Ponte di Bassano del Grappa. Mauro Ferrara, Romagna Capitale.

0: sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Fortemente Domenica.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
4: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
11: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: Sorriso.
14: Cari amiche.
15: E cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
15: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
16: Sono le 16 e 2 minuti.
17: L'ora esatta è stata offerta da...
18: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
19: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
20: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
21: È possibile.
22: Due verticale, trekking sull'Etna.
23: Escursione.
22: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
23: Aperitivo.
22: E un inverno imperdibile?
23: Vacanza con Costa.
22: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
24: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
25: Le uova naturelle.
13: Sorriso.
14: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

Patrizia Ceccarelli, esageratamente mi manchi. Bene, facciamo allora. Facciamo tappa, andiamo in quella di Paese a Castagnole, vado a salutare Renzo, una buona domenica anche a te, buon pomeriggio di festa da trascorrere insieme, ciao Renzo, grazie, allora vedo che sarai tra noi la sera di giovedì 29 ottobre a Bassano de Grappa per il Gran Galà delle Orchestre. Buona domenica, a presto allora. Ciao Renzo, Maurizio Medeo, eccolo protagonista con Il Tuo Mondo.

Il saluto a Carla e siamo a Padova, c'è Lillo Baroni con Per Sempre Sì, da Padova poi a Feltre per salutare Luigi, ci aspetta per ascoltare subito dopo Messicana Gianni Dego.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai. State ascoltando Fortemente Domenica.
1: Finite le vacanze.

0: Bollettino Digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica. Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Ecco la merenda.
8: Ma è il panino al prosciutto.
7: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
9: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
10: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
11: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
12: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800-651-651.
13: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del Noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Sorriso.
14: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: con Mary Rinaldi, cari ragazzi, cari sorrisini, siamo nel finale di questo nostro pomeriggio di festa insieme a Radio Sorriso Fortemente Domenica. Grazie, grazie a tutti voi da Claudio Prosper per averlo condiviso insieme. Buon proseguimento di ascolto, c'è già Patrick pronto per accompagnarvi con il settimo tramonto sino alle 19. Ciao Patrick, ben arrivato.
1: Buonasera signor Claudio, ciao amici di Radio Sorriso.
0: Allora, pronto per accompagnare e per chiudere questa nostra domenica in diretta con gli ascoltatori. Allora,
1: prontissimo per tenervi compagnia con le vostre belle dediche richieste. Ricordiamo che il 345-48-45-663 riguarda la messaggistica e WhatsApp, mentre se volete telefonarmi allo 0423-736-680 o 736-681.
0: Vuoi dare anche il tuo oppure no? Bastano questi?
1: No, bastano questi intanto.
0: Bene, allora ci salutiamo ragazzi con Valentina e Andrea Fiorentini. Arrivano gli 883 per chiudere Fortemente Domenica di oggi. Grazie a tutti voi, buona serata di festa a voi e ci risentiamo domani. Si ripartirà per una nuova settimana di viaggi musicali insieme con Oltre Liscio. Grazie sorrisini, buona serata, buona vita.

0: Avete ascoltato Fortemente Domenica.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia Verzeni ad Albino, all'erboristeria Come il Sole a Bergamo, la farmacia San Martino di Nembro e la profumeria Supercasa a Nave. E come sempre chiamando Bergamo 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. Chiama ora la BM Steel 035 83 17 91.
4: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
5: Al Gran Galà delle Orchestre, Marco Iniagara e Daniela Cavanna. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
6: Sorriso!
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Sorriso, ovvio.
9: Sono le 17 e 3 minuti.
10: È il momento di Settimo Tramonto.
11: Edizioni Saproget presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Subproject.
1: Carissimi amici, salutiamo anche le Edizioni Subproject per il brano del mese con Mojito, la voce di Pamela e l'orchestra di Daniele Cordani. Ufficialmente vi do la buonasera, una buona domenica 4 ottobre in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 19 in questo settimo tramonto. E allora ragazzi, vi ricordo anche i numeri per interagire insieme a me in queste due ore di diretta, il 345-48-45663, mentre per quanto riguarda la linea telefonica è quella dello 0423 736 680 o 736 681. Ringrazio il signor Claudio per avermi ceduto la plancia di comando in questa domenica. Allora ragazzi, iniziamo subito alla grande, iniziamo con la bella tradizione della musica del ballo liscio con Fiorenzo Tassinari. Arriva un bel valzer dal titolo Il Re del Sax. Pronti che si parte?

siamo ascoltati anche la mazurka, non poteva mancare dopo il valzer con Armando Savini, questa bionda e mora, un grande successo appunto dell'orchestra di Armando Savini. E adesso ragazzi andiamo a salutare ovviamente anche un'amica che mi ha telefonato allo 0423736680, che è l'amica Nadia di Treviso. Lei immancabilmente mi saluta anche solo per un saluto, però questa volta mi ha richiesto una bella canzone e la dedichiamo in particolar modo al suo caro marito Sergio, che la guarda dalla sua. Allora Nadia, per il tuo caro marito Sergio arriva Io ti penso, come mi hai richiesto tu, di Marianna Lanteri, e poi accontenteremo un amico che ci ha scritto anche via messaggio. Dice: ciao, vorrei una dedica perché sto rientrando dalla Slovenia e ritorno a casa in Romagna, a Faenza, in provincia di Ravenna. Vorrei tanto sentire Tutto Pepe. E allora carissimo Roberto, ti accontentiamo poi con Tutto Pepe con Romeo e i Coperfigia. Intanto per te Nadia e per il marito Sergio arriva questa Io ti penso.

E ritorniamo in diretta dopo avervi fatto ascoltare anche questa Tutto Pepe con Romeo e i Coperfisa. E allora ripeto la dedica che avevo appena fatto, perché l'amico che l'ha richiesta voleva registrarsela. Allora, caro Roberto, tu volevi ascoltare Tutto Pepe perché stai rientrando dalla Slovenia a casa in Romagna, a Faenza, in provincia di Ravenna. E allora volevi sentire appunto Tutto Pepe. Carissimo, io spero di averti accontentato, ti auguro un buon rientro a casa, insomma, e ascolta sempre Radio Sorriso. Grazie per la tua richiesta e alla prossima. E adesso proseguiamo sempre con le belle richieste che arrivano qui a Radio Sorriso tramite il WhatsApp, il 345-48-45663. È un bel messaggino dell'amico Tony America. Dice: ciao Patrick, un abbraccio e buona domenica. Sulle frequenze di una, della nostra radio, Radio Sorriso, possiamo sentire le più belle canzoni del nostro tempo, senza dimenticare che la musica e le canzoni sono soprattutto in età avanzata, scatenano ricordi e contribuiscono a tenere un buon livello di memoria. E se possibile, sentire la canzone Menestrello, che dedico a, al mio grande amicone Johnny e alla sua moglie Franca da Tencarola in provincia di Padova. Grazie e alla prossima da parte di Tony America. Allora, carissimo Tony, rispolveriamo questo bel ricordo, lo rispolveriamo con il grande maestro Franco Bastelli. Arriva questo Menestrello da te richiesto per l'amico Johnny e sua moglie Franca. Eccolo qua, pronti che si parte, a tempo di begin. Maestro Franco Bastelli per voi con Menestrello.

0: state ascoltando Settimo Tramonto.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare, che offerte incredibili.
3: Festeggia, la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione, elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante, gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Sorriso.
8: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
9: Radio Sorriso, il giovane che mai.
10: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola. Da oggi anche in digitale per tutti i device.
11: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
12: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
13: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

Ciao bella gente, sono in coda alla Zise, fateci sentire una canzone di Pietro Galassi. Sono nonna Lady di Goito, ciao!

abbiamo accontentato anche Lady di Mantova con Pietro Galassi, l'appuntamento, questo bel terzinato, un grande successo appunto del grande Pietro Galassi. Andiamo a salutare adesso l'amica Gabriella di Tessera, sempre con la sua bella voce squillante, la sua allegria in ogni telefonata. Grazie Gabriella, un abbraccio anche a te, grazie per ascoltare sempre Radio Sorriso. Lei ama le canzoni allegre e ama anche questa bella canzone che andremo ad ascoltare adesso con Renzo e Luana, arriva Scaglia di Limone. Poi accontenteremo l'amico Romeo di Spinea che ci ha richiesto Io Vagabondo con la voce di Piero Montanaro. Intanto, cara Gabriella, balla questa Scaglia di Limone con Renzo e Luana.

questo era Piero Montanaro con Io Vagabondo per l'amico Romeo di Spinea che ce l'ha richiesta. Ciao Romeo, un abbraccio anche a te, grazie per ascoltare Radio Sorriso. Vi ricordo in questa domenica 4 ottobre in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 19 per questo settimo tramonto. A proposito di Io Vagabondo perché insomma mi piace anche girare un po' il mondo, mi piace viaggiare, e a proposito di bei viaggi vi ricordo il 27, 28 e 29 novembre ci sarà Ballando in Slovenia, ricollegandomi anche all'amico che mi ha scritto prima che sta tornando dalla Slovenia per ritornare a casa, quindi 27, 28, 29 novembre andremo a visitare Nova Gorica, Lubiana

0: Avete ascoltato le più passate.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
5: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
6: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
7: Sorriso!
8: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
9: Sono le 20 e 2 minuti.
10: Radio Sorriso Meteo.
11: Un saluto agli amici di Radio Sorriso da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tutto sommato tranquilla al nord Italia nelle prossime ore, con cieli sereni o poco velati. Per quanto riguarda poi l'avvio della nuova settimana, il contesto sarà un po' più variabile, con della nuvolosità a carattere irregolare di passaggio e qualche piovasco sulle Alpi orientali. Clima frizzante al primo mattino, mite invece nelle ore pomeridiane. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
12: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
13: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
14: È possibile.
15: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre.
16: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
17: Festeggia. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
18: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
19: Le uova Naturelle.
20: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Fino ad Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Finite le vacanze?

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
6: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
7: Il tetto tiene ancora?
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
9: Al Gran Galà delle Orchestre, Marco Iniagara e Daniela Cavanna. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
10: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Una bontà semplice che porta in tavola tutta la qualità Latteria Soligo.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
7: Iperceramica. Sorriso.
8: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
3: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
4: È possibile!
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Sorriso!
2: Cari amiche!
0: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
7: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola. Da oggi anche in digitale per tutti i device.
8: Peio Music Village 2027. Dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423-7367.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
9: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
11: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
1: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali a partire da 600 euro.
0: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
1: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
2: Ecco la merenda.
3: Ma è il panino al prosciutto!
2: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
4: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Corona, la regina del divertimento di Crenisca Gora, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, la torta e molto altro. corona-craniscagora.com.
7: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia comunale San Michele a Borgoricco, alla parafarmacia Cosmo Bio a Campo San Piero, erboristeria La Rugiada a Legnaro e sanitaria Zoccarato a Limina. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
8: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
9: Sorriso
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi www.sorriso.it.
11: Sono le 22 e un minuto.

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
1: Le uova naturelle.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Sorriso.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
8: Il Centro Corona compie 35 anni. Il 9 ottobre, festa e divertimento con gli Aaron Paris Band ed altri eventi. corona-craniscagora.com.
9: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
10: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
11: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
12: Perché Nova del gusto è la prova.
13: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai. Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024. Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
1: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delex.it.
1: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delex.it.
1: Delex, il tuo partner al lavoro.
2: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treviso, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Sono le 23:00.

0: bollettino Digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Sorriso. Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
5: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
6: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
7: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, festeggia 35 anni di emozioni e momenti indimenticabili. Il 9 ottobre, a partire dalle 19, festeggia con noi al Corona di Kranjska Gora, Slovenia, con il concerto degli Aaron Paris Band, il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e, naturalmente, la torta di compleanno. Scopri di più su corona-kranjskagora.com. Ti aspettiamo!
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: I giorni vengono distinti tra loro, ma la notte ha un unico nome: sorriso.
1: È il momento di ascoltare un bel valzer lento.

0: La notte è lunga. La notte è magnifica. La notte è Radio Sorriso.
1: Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.